bambina così piccola e fragile, ma chi la conquisterà? Non dai mo'